Subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo towa kidigo loto ble gubunu ge krani tuli di itumo medunga nyoro kidigo loto gubunu ge hanipa degimbo asobere sunsoni.